Non è tu, dimmi sì, se ti va. Il letto è forte, tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché tu